0: di qualità. Tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, donne e ragazzi, vecchi fanciulle.
1: Quella parrucca?
0: Resta la barba.
2: Quella sanguigna?
3: Resta il biglietto.
0: Tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, quella parrucca.

figaro là, figaro qua, figaro là, figaro su, figaro giù, figaro su, figaro giù, pronto fortissimo sotto me il fulmine, sono tanto nella città, nella città, nella città, nella città, nella città. Ma bravo figaro, bravo bravissimo, ma bravo figaro, bravo bravissimo, fortunatissimo, fortunatissimo, fortunatissimo, per verità,